le cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni.

son tutte papà, son tutte papà. Ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà.

altra commedia, che tragedia mi nasce da là. Al finire della nostra commedia, che tragedia mi nasce da là. Al finire della nostra commedia, che tragedia mi nasce da là.

denari, in pochi giorni a sgombero io spazio agli spedali e la salute a vendere per tutto il mondo io vo, comprate la comprate.

questo l'odontalgico mirabile liquore dei topi e delle cimici, potente distruttore, i cui certificati autentici collati, toccar vedere e leggere a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uomo settuagenario e valetudinario, anno di 10 bamboli ancora diventò, e 10 o 20 bamboli fin anno diventò. Per questo tocca e sana, in breve settimana, io d'una flitta vedova mi piace.

specifico, per poco io ve lo do. E muove i paralitici, spedisce gli apoplettici, gli asmatici, gli asfittici, gli isterici, gli diabetici, guarisce timpanitidi, e strofola le rachitidi, e fino ai mal di fegato, che in moda diventò. Mirabile pecinici, mirabile profegato, guarisce i paralitici, spedisce gli apoplettici.

volere, comprate il mio specifico, per poco io meno, no, sì sì, per poco io meno, no, sì sì, per poco io meno, no, sì sì, per poco io meno, no. L'ho portato per la posta, da lontano a mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi! Oh! 30! Oh! 20! Nessuno si scomenti per provarmi il mio contento, chi sia il tuo accoglimento. Io vi voglio, buona gente, uno